0: don't want you to get struck by lightning, and I don't want any of my hands to
1: have we could go across and plant the bodies.
2: Why did that?
1: Would these people mind if we go through their apartment?
3: E che noi apriamo su YouTube, titolo Street of Dreams, un buono che pare, cataplectico del videoclip che risveglia sto Mexico City, Mexico, Mexico, Mexico, vamos che era sotto a tenela, che si che crimena arriva si mese, sto numero pende, è ma rossa, good enough, so diri Giorgio Vagaros, Vazos, Varos, che calogherinos Vagaros, your friendly radio voice.